0: show me some respect.
1: Respect the vibe. Respect the beat. Respect the vibe. Respect the beat. Respect the vibe. Respect the beat.
2: Acqua, acqua dolce, salata, del lago, del mare, del ruscello, dei pozzi, delle piogge, delle lacrime, della terra, dei ghiacci, tu sei acqua corrente. Sognante, scabrosa, tu sei acqua, acqua cheta, acqua dei tifoni, delle onde, dei rubinetti, delle caraffe, delle fontane, tu sei acqua della doccia che lava, pulisce e rinfresca. Tu sei

tu sei acqua alla gola, acquolina in bocca, acqua che cura. Tu sei una tavola d'acqua da bere. Tu sei acqua che guarisce, libero il corpo nell'acqua, nuoto nell'acqua.

tutta l'acqua da attraversare. Tu sei i segreti dell'acqua. Tu sei acqua calda. Sparisco nell'acqua, in uno specchio d'acqua.

0: Tempo, que es nuestro encanto, regresándonos en Tempo. De Mustapa Pur, de Mustapa Pur, Mustapa Pur, de Mustapa Pur, Mustapa Pur, de Mustapa Pur, de Mustapa Pur, de Mustapa Pur, de Mustapa Pur, da mustapa po mustapa po te dia po la vita guarda arriva male arriva male arriva male
1: sono per le gambe per le
0: gambe mustapa po desde la mustapa po mustapa po per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per le gambe per Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito